tool dan il weekend con le night anche risultati vera interessanti. Poi per esempio Kalek Netherlands contro Sweden Fendi in special Hams up we had the Netherlands impressiona un immenso chi non merita sempre le Netherlands un team le actually è con Edinir Pool World Cup sonarò a parte me ne che il Germania tenei we had contro l'Ivory Coast din lobo cold interessante Ecuador contro Caracao face spicciat shape chain il Caracao è testa mahafna Malta Caracao li ando popolazione pista madwar mia o hamsin elf o inne scelo me zombo l'Ecuador al risultato a shape chain impressionante hafna parte me ne Spagna contro Saudi Arabia lobo le spicciate erba chain e Spagna amlo performance talgen Filipe Mattei il Belgio contro l'Iran lobo le spicciate shape chain dik vera contro stanna xaħġa ħjar mill-Belġu. Insomma, dak ikoll li ngħid l-iktar lob interessanti matul dan il-weekend u għandek tistenna aktar lob għal-lejla hemm għandek l-Arġentina kontra l-Awstrija fis-seba' u Franza kontra l-Irak hemm għal-ħdax ta' tlaxija. Jekk tixtieq tibqa' imqajjem vera sattart ser ikollok ukoll Norway kontra Senegal iżda dik fis-sa tgħid ta' filgħodu u mbagħad fil-ħamsa Jordan kontra l-Alġerija.